點止係紅黑白嘅，即係個戒除啦嚇。就凡係毒品咧，都唔可以沾掂嘅，因為除咗嗰陣時講嘅紅黑白啊之外咧，而家又有啲咩伊托米芝啊、大麻，總之所有毒品都唔可以掂嘅嚇。呢一曲係陳子輝。